0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ci crederesti, ne soffriresti, una tragedia ne faresti, oppure...

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Io?
1: No, tu no.
0: Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché?
1: Perché no?

0: no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Vengo
1: anch'io. Sei su Radio Super e si sente.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho perduto.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6:59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
1: Radio Super.
4: Pubblicità.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
6: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia. Radio Super.
6: Sono le 9:01.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metal Mark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Hai visto i saldi da Metal Mark?
4: E come? Fino al 50% di sconto!
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
3: Allora non posso perdermeli!
4: Corri da Metal Mark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente!
7: Sono le 10 e 33 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11 e 18 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Ma perché non alzi la voce?
1: Ah, ma siamo in onda.
0: No, buongiorno. Guardami. Tu mi devi guardare.
1: Buongiorno. Abbiamo ripreso il nostro straordinario, unico, insuperabile.
0: Ai nostri radiofonici, buongiorno.
1: Buongiorno, radiofonici. Lunedì dalle 2 alle 4 io era Vizzi. Ah.
0: Tu mi devi guardare, così sì. Se mi guardi...
1: Cioè, voi capite che lui è un mese che non mi vede, no? E oggi è fal pieno.
0: Fatti.
1: Fatti cosa, che sei felice. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è?
0: No, no, niente, sto guardando. Che roba è questa qui?
1: Io sono io.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Sono le 14, devi dire che ora sono, devi
1: sono
0: dire...
1: le 14.
0: Devi... E basta.
1: L'hai detto tu?
0: E
1: che ne so. Il tempo, quando sono con te, non ha importanza.
0: No, scherzo.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi, il mio domani,
0: sì.
1: Il mio sempre.
0: E anche l'Otterdè.
1: Dai, ma sì, un po' romantico.
0: Sono romanticissimo.
1: Dopo questa canzone, io...
0: Ne ho messo un pezzo e basta.
1: Allora, voi dovete capire, buongiorno a tutti, voi dovete capire che questa canzone lui l'ha messa per me, no? Perché ha voluto dirmi in musica... Guarda che buffo de matto. Ha voluto dirmi in musica.
0: Certo, l'ho detto per te. L'ho detto.
1: Scusate, ma ho un momento di defiance. Allora, lui ha voluto dirmi in musica, io lontano da te, pescatore, lontano dal mare. Questa era dedicata a me.
0: Già.
1: Sì, conferma tu.
0: Confermo. Confermo. Allora, seriamente, adesso... Incomincio davvero, ma te non ci siamo mai fermati, siamo sempre stati in compagnia dei nostri amici.
1: Certo.
0: Voglio però chiarire le cose una volta per tutte.
1: Sì.
0: Io non sono qui a fare quello che voglio, andare nelle trasmissioni che voglio, quando voglio, se voglio.
1: E a chi lo devi chiarire questo?
0: A te, a chi ascolta.
1: Allora, io ti ho detto che se tu non fai la radio con me, io non la faccio.
0: Ecco, fai senza farla,
1: prenderai
0: i grani, Lax.
1: Non ne abbiamo parlato stamattina.
0: Parliamo adesso. E noi, lei, io, dipende sempre...
1: Noi, lei, io...
0: Dipende sempre dagli impegni che ho. Io sono qui quando posso, quando loro mi rompono le balle.
1: No, io non gli ho rotto le balle. Io gli ho detto, se la fai con me, bene, se no non la faccio. E basta.
0: Ci vuole un vater familiare.
1: Va bene. Se lo fai con me,
0: per
1: bene.
0: Per fare insieme. No, davvero, no. Poi
1: a me degli altri non importa niente.
0: A te non importa niente, a chi ascolta invece importa . E a me importa.
1: Non degli altri voi amici, né? Degli altri che fanno con lui le radio, non mi importa. A me importa di me e se lui la deve fare con
0: Vorrei
1: me.
0: Vorrei chiarire che nessuno pensa o dica, come è già successo, che io entro nelle trasmissioni come e quando voglio. Vorrei chiarirla questa cosa qui.
1: Ma io non riesco neanche a capire come tu... abbia l'intenzione di chiarire con una un'illazione così. Ti guardo.
0: Cercavo l'illazione.
1: Guarda che anch'io. Dove vai? Sta andando via, si è tolto la cuffia. Ma ciao amici, siamo tornati. Sapete che il nostro sono due ore un po' diverse.
0: Due ore un po' diverse.
1: Sì.
0: Allora, la radio fatta per essere ascoltata, ovviamente.
1: Anche secondo me.
0: Fatta per essere ascoltata, quindi quando metti una canzone, le amiche che stanno a casa ascoltano quella canzone, quando hai voglia di sentire una canzone ci sono i programmi adatti per poter sentire determinate canzoni.
1: Certo.
0: Ho fatto tutto il giorno anche il nostro Giorgio che inizia domani, che
1: certo.
0: È il primo del mese, e noi invece facciamo una cosa che piace a noi.
1: Ma allora, non solo a noi, perché noi siamo al vostro servizio,
0: ma certo,
1: lo diciamo,
0: ma certo.
1: Però dopo le nostre trasmissioni del lunedì, tante persone chiamavano, mandavano mail dicendo finalmente, non avevamo neanche non è l'obbligo, ma nemmeno il pensiero di dover fare il numero di telefono.
0: Alle 4 arrivavano un sacco di...
1: Vero?
0: Sì, avete finito, meno male.
1: Non è vero. Ma perché lo ascolto?
0: Adesso io vi faccio... Noi ci ascoltiamo, io vi faccio niente. Però se qualcuno vuole che faccia qualcosa, basta che me lo dica. Noi...
1: Va avanti così, che ti troverai bene. Vai avanti.
0: Noi adesso ci ascoltiamo una bella canzone. Dopodiché questa mattina io ti ho posto una domanda.
1: Sì?
0: E tu mi hai risposto, ma stavamo facendo un'altra cosa, sì, eravamo sul nostro bel canale 96, è un approfondimento che voglio fare, una domanda che mi assilla, alla quale non trovo risposta. Ho parlato con...
1: tante
0: ne parliamo oggi, voglio parlarne anche con te.
1: Sì.
0: Con te e
1: con gli amici a casa.
0: Contemporaneamente con gli amici che stanno a casa. Secondo me, no, davvero... Ti ho visto, che fa chi? Stavo guardando, là che c'è scritto 118. Ci ascoltiamo questa canzone. Sì. E poi...
1: c'è una domanda.
0: Ho una domanda. Che ognuno di noi ci poniamo le nostre domande, no? Mentre sei assorto nei tuoi pensieri, mentre stai cercando di dormire, quando ti svegli, quando vuoi tu. Io ho questa cosa qui da risolvere. Questa cosa qui da risolvere. Ne parliamo oggi.
1: Certo, molto volentieri.
0: Ne parliamo oggi.
1: Ti stuzzica.
0: Sì, molto.

0: Ada, che io ti apro il microfono.
1: Stai attento, eh?
0: Tu devi stare attenta a quello che fai e a quello che dici. Perché io,
1: no,
0: apro,
1: io sono
0: apro il microfono non quando voglio. Guarda, ma quando.
1: La cosa è diversa. Sei tu che devi stare attento a quello che io dico e a quello che io faccio. Tu sai che io,
0: allora,
1: sono un
0: attenta, attenta. Se è vulcano è meglio che ti spegni, sai.
1: No, non mi spegnerò mai. Come posso spegnermi?
0: Io vengo da una casa dove il papà e la mamma erano due persone straordinarie, ma tutti noi, diciamo così, dei nostri genitori. Però erano persone anche molto religiose. Attenzione! Subito chi ne fa la predica, ne fa il catechismo. Sono qui a porre una domanda alla Sonia.
1: Una domanda di vita.
0: Voi spegnete la televisione, spegnete la radio, fate quello che volete. E avevo in casa dei parenti, la sorella del nonno, uno l'ha sempre raccontato, queste cose qui. E mi hanno sempre insegnato a pregare molto.
1: A pregare?
0: Pregare. Se mi insegnate a pregare. Tu sai che noi, ancora ai tempi in cui Video Brescia era sul canale 273,
1: sì,
0: abbiamo fatto dei ragionamenti sull'intelligenza, sì, artificiale,
1: sì,
0: su cosa poteva essere, ma però l'anima, il corpo, sì, ma l'anima può essere messa in qualsiasi corpo. Ti ricordi questi ragionamenti?
1: Certo, che io ti dicevo, ma come un robot con l'anima, e tu mi dicevi sì, sostituiamo i pezzi quando si rompono, e ti dicevo non è la stessa cosa, come si fa?
0: Ma se noi, se noi siamo l'anima, se noi siamo l'anima,
1: ovunque l'anima, l'anima viene rimane, messa la nostra anima rimane
0: quella, rimane quella. E poi io ho sempre sostenuto, però non è che qualcuno che dice beh, però se ne inventa lui, ma ne invento io, ma avrò il diritto di avere un pensiero?
1: Certo.
0: Quante volte ti dico, io sono fatalista.
1: Sì.
0: Parlavo con un amico, cioè no, perché bisogna... per fortuna sono andato a fare le analisi, hanno scoperto, hanno visto così per... Io chiedo scusa, io non sono ingarbugliato, voglio fare un ragionamento ampio,
1: cioè, tu
0: per
1: dici
0: arrivare a una domanda.
1: Le analisi sei andato a farle perché era scritto che tu ci andassi.
0: Certo,
1: okay.
0: Se non c'era scritto tu non saresti andato. Io continuo a sostenere che è tutto scritto. C'è questo nostro libro, ti ho detto il prossimo tatuaggio che faccio, sai cosa faccio? Mi scrivo 00 due punti 00, che è l'inizio della giornata, la mezzanotte in punto inizia la giornata. Una giornata che io voglio vivere, una giornata che non voglio trascorrere, la voglio vivere. Convinto che tu, io arrivo in ufficio, ho un calendario, e su questo calendario sono tutte le stronzate.
1: No, sono belle alcune.
0: Va bene. Quelle che mi piacciono sono belle, le altre sono stronzate. Io ho la convinzione assoluta, vorrei che qualcuno mi smentisse, così ragionando io e te,
1: sì,
0: poi piacerebbe anche da casa, ma intanto le telefonate non le prendiamo. No, ascoltami, mi smentisse che non è già tutto scritto. Io sono convinto che è tutto scritto, che è tutto già...
1: Nella vita di ognuno
0: di noi. Noi abbiamo il nostro libro, tutti, e su quel libro c'è scritto cosa farai tu oggi, anche perché se esiste Dio... chiamandolo come vuoi, ha preparato lui quelle cose lì, no? Per noi. No, non muovere la testa perché
1: allora,
0: non sei in televisione.
1: Già, è vero, perché io vengo dalla
0: sei
1: allora,
0: solo in radio.
1: Sì, ok. Allora io ti faccio subito una domanda. Va bene, quindi Dio ha scritto che una persona sia pedofilo? Che una persona sia un serial killer? Che
0: faccio,
1: quell'uomo avrebbe ucciso
0: Ma ne basta uno di esempio. Ti faccio la mia domanda. Allora Dio non le sa quelle cose lì? Che Dio è? Se non lo sa.
1: Allora...
0: Che Dio è se non lo sa? Che Dio è se non lo sa?
1: Bene, allora, io su queste cose, lo sai, sono... io penso a volte, no? Tu sai che io sono contro la pena di morte in qualsiasi caso. Perché secondo me nessun essere umano... si può arrogare il diritto di togliere la vita a un'altra
0: persona.
1: Sì,
0: però sei passata alla legge umana.
1: No, aspetta.
0: Sei passata alla legge umana. Io posso dire mi alzo e vado via, è la legge umana. Cioè...
1: Perfetto. Però allora a questo punto io ti dico, Dio ha fatto per ognuno di noi dei percorsi, quindi io ti dico, anche tu in una vita precedente, 2, 3, 10, sei stato un assassino.
0: Io ti ho sempre detto. Ti ho sempre detto.
1: Per arrivare poi a Madre
0: Io
1: Teresa
0: ti ho sempre detto che si nasce assassini, si muore santi. Te l'ho sempre detto questo. Ecco. È un pensiero da smontare, così anch'io mi adeguo e faccio un altro ragionamento, o è un pensiero che può stare in piedi? Siccome la vita non può essere una, perché io e te non siamo uguali.
1: Certo.
0: Io non sono come prima dicevi Giovanni Paolo II o Teresa di Calcutta, sono un altro modo. Io sono 50%
1: terreno
0: di più e il resto un po' spirituale.
1: Sei 70.
0: Ogni volta terreno, sì. Anche 80. Sì, sì. Piacciono le donne?
1: Sì, sì. Ti piacciono le donne, l'aragosta, lo champagne, le
0: va bene. Quindi non possiamo essere uguali io e Giovanni Paolo II.
1: Perfetto.
0: Lui cercava una cosa, io cerco un'altra.
1: Ma anche lui
0: è
1: sarà
0: merito...
1: come te.
0: È quello che sto sostenendo, ma devo ancora arrivare alla domanda, perché c'è io poi la domanda. È merito o è colpa? È libero arbitrio stesso, è scelto. Cioè, quello che noi facciamo, quello che noi diciamo, quello che noi... è già scelto.
1: Non da noi.
0: Cioè, non da noi. Cioè, se una coppia si lascia, se una coppia si lascia, fermati che non vorrei che fai tu la domanda, la voglio fare io. Se una coppia si lascia, loro sono in mezzi, ma c'è scritto che si debbano lasciare. E se ritornano, c'è di voglia di stare lì a fare, tirare, mollare, piangere, sbraitare, andare sotto le finestre, suonare i campanelli, uccidere. Se è scritto che ritorna, ritorna, se non è scritto, non ritorna.
1: Okay.
0: Io ho questa convinzione che sia già tutto preparato, perché Dio non può non sapere. È lo stesso discorso di chi si suicida. Dio non lo sa, ma come fa che Dio è se non lo sa? Dio non può non sapere che Dio è se non lo sa.
1: Ok. Quindi adesso...
0: Al di là che sia qualsiasi nome...
1: Quindi noi perché viviamo?
0: Lo
1: cioè noi che parte abbiamo in tutto questo disegno?
0: Beh, insomma, mentre viviamo...
1: Siamo il mezzo per la realizzazione di quello che lui vuole per le nostre vite.
0: Sì, secondo me sì.
1: E non è bellissimo, eh?
0: Perché non è bellissimo?
1: Ma perché di no? Perché se io non posso prendere una decisione, perché tra...
0: Tu la allora, prendi
1: allora
0: la decisione.
1: Allora che cosa vuol dire non dormire di notte per pensare?
0: Tu prendi le decisioni che vuoi.
1: Ma sono state già prese da lui
0: Ci sono già, non è che te le inventi tu. Tutto quello che ci accade, anche quando diciamo basta, adesso voglio andare a mangiare la pizza, e vai a mangiare la pizza.
1: Ma
0: qualcuno lo sa. E questo è il concetto che vorrei approfondire.
1: Quindi noi siamo inutili. Se non dei mezzi per lui, per... Far cosa?
0: Secondo te noi decidiamo più di quello che decide Dio?
1: No, però come
0: oppure dici... al di là ancora abbiamo anche la possibilità, chiamiamolo libero arbitrio, che io non condivido, ma quello che facciamo lui lo sa?
1: Certo, cioè, dovrebbe
0: allora bestemmi. Se mi dici dovrebbe, è una bestemmia.
1: Cioè dovrebbe saperlo, sì, lo sa.
0: È una bestemmia se mi dici dovrebbe saperlo.
1: Perché limito il suo sapere, va bene. Quindi è inutile... Allora, quindi una persona ha un'azienda, non sta andando bene. Quindi che cosa fa? Si mette lì per cercare di farla andare bene. O non dorme di notte, oddio, domani la banca aprirà, cosa farò? L'assegno uno, l'altro e quell'altro. È
0: okay.
1: Inutile.
0: No,
1: dormi
0: non è,
1: pure,
0: non è,
1: perché tanto è già
0: potrei
1: scritto
0: dirti,
1: quello
0: potrei
1: che...
0: Potrei dirti così, dormi pure. Ma se non dormi, qualcuno lo sa.
1: Sì, ma se noi arriviamo a questo concetto, possiamo dormire tutti, perché è inutile.
0: No, perché nel...
1: Cioè dormiamo tutti la notte, domani mattina succederà quello
0: partire,
1: che lui ha deciso.
0: Cominciamo a partire, che Dio, a Dio noi non ci possiamo rivolgere come io vi rivolgo a te, o tu ti rivolgi a me.
1: Perché?
0: È perché lui è, quindi non puoi tu trattarlo come se fosse una persona qualsiasi, dire oh però così, cos'ho, cos'ha, lui è già, quindi non ha bisogno di noi. Ma dove volevo arrivare? Era questo.
1: Capito, anche il mio padre non aveva bisogno di me,
0: Ma dove volevo arrivare era questo, la domanda, perché se no si fa un po' di confusione e non si capisce. La domanda dove volevo arrivare è questa. Quando gli apostoli dicono a Gesù, ma Gesù, quando insegnaci a pregare, e lui che cosa insegna Gesù?
1: Padre nostro.
0: Il Padre nostro. Se tu analizzi il Padre nostro non chiede niente. Si santifica il tuo nome, venga il tuo regno. Non chiede, il Padre nostro, che è la preghiera che ci ha insegnato Gesù, non chiede niente. Quindi invece noi preghiamo per chiedere. Chiediamo il miracolo, chiediamo che quelle cose li cambino, chiediamo... Non è possibile. Cioè, la sintesi è inutile pregare, perché non cambia niente.
1: Vabbè, ma scusami, però Padre nostro non chiede niente. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
0: È tutta una lode.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: È una lode. Ma invece noi diciamo, mi raccomando, guarda, domani mattino, oggi devo fare...
1: Ma lui è il padre, noi siamo i figli.
0: Lui non cambia perché glielo chiediamo noi.
1: Quindi è inutile la preghiera a questo punto.
0: Era qui che volevo arrivare.
1: Era la domanda che io ti volevo fare.
0: E io ti ho bloccato quando tu stavi entrando. Quando tu stavi entrando in quel tema.
1: Allora è tutto inutile.
0: Quando tu stavi entrando in quella domanda, io ti ho bloccato con un'altra domanda. Ma dico, è inutile pregare perché Dio, innanzitutto noi quando preghiamo per chiedere, ci rivolgiamo a Dio come se fosse uno di noi. E così non è. Così non è. Non è uno di noi, è uno che già... È uno che è e che sa e che ha già fatto. E quindi dico, la preghiera a cosa serve? Dimmi a cosa serve la preghiera.
1: Allora, per quello
0: far cambiare parere a Dio. Nient'altro.
1: Per chiedere.
0: No, ma,
1: vabbè che bisogna chiedere anche per ringraziare.
0: Ma chiedere, no? chiedere perché per il nostro interesse, per cose che vogliamo, per cose che ci riguardano, per cose che vorremmo che fossero.
1: Allora, ti dico una cosa molto, molto... Allora, a me un po' di tempo fa c'era una persona, tu lo sai benissimo, che rischiava la vita.
0: Ok.
1: Io ho detto, ma davvero, io ho detto a Dio, tu sai che io con Dio non avevo, invece adesso vado meglio. Gli ho detto, io lo vedevo, no, con questo libro aperto in mano, e io ho detto, ma così gli ho detto, te lo giuro. Gli ho detto, ascolta, io so che c'è il nome lì, ma tu se vuoi, puoi anche cancellarlo questo nome per il momento. Tu hai tanti...
0: Ma chi l'aveva scritto quel nome?
1: Lui.
0: E cambia idea.
1: Beh, se tu gli parli col cuore puro, sì.
0: Ma va.
1: Come no?
0: Ma va. Quando ha scritto...
1: Aveva già deciso di ascoltare.

0: del fatto che tu glielo dovessi chiedere. Era scritto che tu glielo avresti chiesto.
1: Quindi no, non dipende da me.
0: Io.
1: Quindi noi non, siamo
0: non, è, non è un ragionamento ingarbugliato, eh? Guarda, no, che è un ragionamento molto semplice. No, secondo me è molto semplice.
1: No, no, è molto semplice.
0: Tu dici, potevo anche non chiederglielo. No, perché era scritto. Ogni cosa che noi facciamo, quando Gesù parla dei granelli di sabbia, parla, noi siamo una cosa in infinitesimale, ma quando lui non può non sapere, perché crollerebbe Dio. Qualsiasi nome abbia, non me ne frega niente.
1: Va bene, e quindi se io, allora andiamo avanti. Se io faccio un peccato, che poi anche lì tu lo sai come io la penso, ce l'hanno detto gli altri che questi sono peccati. Ma io con
0: io ho chiesto già più di una volta, ditemi che cos'è il peccato.
1: Ecco, bravo.
0: L'ho già chiesto più di una volta, ditemi che cos'è il peccato.
1: Perché se il peccato
0: nessuno me l'ha mai detto.
1: Sono i comandamenti da osservare, siamo tutti peccatori e non esiste paradiso, esiste solo l'inferno, ma se Dio esiste non può esserci l'inferno, perché se torniamo a quello che dici tu, che noi non siamo artefici,
0: no, non è che dico,
1: del nostro destino.
0: È una domanda che pongo a te e a coloro che stanno all'ascolto. Serve pregare? Fa cambiare parere a Dio. Io dico che io dico che adesso si respira meglio.
1: Poverino,
0: si respira. Ho messo sulle scarpe.
1: Allora, io dico, io come entro in radio tolgo le scarpe, ma anche in televisione.
0: Calma, che udura,
1: e sto a piedi nudi. Sto a piedi nudi sul pavimento. Allora, se...
0: E questa è la grandezza dell'universo.
1: È devastante.
0: Ma no, è la grandezza dell'universo, la bellezza dell'universo.
1: Quindi allora, nessuno di noi
0: tu hai visto,
1: colpa di quello che fa.
0: Tu hai visto il caldo di questi giorni?
1: Mm-hmm. Io, e come?
0: Aspetta. Io ho nelle mie ho incontrato ho visto un ruscello. Scendeva questa acqua bella, limpida, chiara, profumata, perché l'acqua è anche profumata. Mi sono detto, guarda, con questo calore che fa, con questo caldo esagerato, che bella l'acqua, chi l'ha inventata, mettersi lì sotto il fresco dell'acqua mentre questo sole batte forte. Era una cosa, solo il pensiero era un godimento,
1: certo.
0: Oltre alla realizzazione, tu ti metti sotto, ti scrosci,
1: certo.
0: Bellissimo. Ma qui su questa terra è così, cioè c'è il sole che è molto caldo e c'è l'acqua che è molto fresca, è molto bella. Ma nell'universo, che il fatto che si chiami universo è infinito, potrebbe essere l'acqua a scaldare il sole. C'è il contrario, insomma non c'è mai la possibilità di dire non esiste, perché l'universo va sempre oltre. Quindi può essere che noi, che sia l'acqua a sciogliere il sole e non viceversa, come capita.
1: Certamente.
0: Quindi capisci che la mente umana, e quando tu entri in questi ingarbugliamenti,
1: esatto,
0: ti fa capire che esiste qualcuno. Noi non ci chiediamo, ma Dio c'è? Ma non chiediamoci se Dio c'è.
1: Guardiamoci intorno.
0: Ma anche senza guardarci intorno, fantastichiamo dicendo, facevo l'esempio dell'acqua e del sole, ma nell'universo che è infinito ci sarà.
1: Certo, ma noi perché abbiamo così paura della morte? Perché?
0: Perché non,
1: perché
0: sappiamo,
1: non,
0: che,
1: sappiamo.
0: Non sappiamo che cos'è.
1: E soprattutto perché non riusciamo ad andare oltre.
0: Non sappiamo che cos'è. Non
1: e perché soffriamo così quando una persona muore? Perché noi
0: perché
1: siamo
0: non sappiamo che
1: di...
0: cos'è? Allora, ti devo leggere una
1: perché
0: cosa.
1: Perché a noi manca.
0: Fermati.
1: Il fisico.
0: Fermati.
1: Il contatto fisico.
0: Fermati. Quando noi nasciamo, manchiamo qualcuno. Te lo chiedo.
1: Esatto.
0: Quando noi nasciamo.
1: Io ci ho sempre pensato a questa cosa.
0: Manchiamo qualcuno.
1: Certo, per me sì.
0: Allora?
1: Assolutamente.
0: È lo stesso discorso della
1: eppure
0: morte.
1: Eppure per noi è festa. La
0: appunto.
1: Nascita. Ma qualcuno in cielo, magari quando, in cielo,
0: ma che
1: dove
0: cielo,
1: volete
0: ma
1: voi.
0: Che in cielo, stare in cielo.
1: Vabbè,
0: poi,
1: ma si dice...
0: Dai, sì, ma se parliamo del cielo perché immaginiamo una cosa che ci hanno insegnato chi sta sulla
1: esatto,
0: terra.
1: Esatto, si dice cielo.
0: Però la domanda, secondo me, è molto bella. Quando noi nasciamo, manchiamo qualcuno?
1: Assolutamente sì, addio.
0: No.

mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera.

fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

per le corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Dai!
5: Parla!
4: Dai, rispondimi!
5: Che è finita la canzone, parla!
4: E lui? Rispondimi, tanto non si sa.
5: Ma perché ti devo rispondere?
4: Perché voglio che mi
5: ma
4: rispondi!
5: Ma perché devo fare tutto quello che dici tu?
4: Perché dici?
5: Ma non l'ho mai fatto con nessuno, faccio quello che mi dice lei.
4: Oh, allora, quindi?
5: Avevo chiuso dicendo... Quando nasciamo manchiamo qualcuno.
4: A qualcuno, certo.
5: E le dice sì a Dio, no?
4: Sì, all'universo poi ti ho detto. Però Dio è anche l'universo. E adesso tu mi dici no,
5: sì, però
4: Dio
5: è
4: Dio, l'universo.
5: Tu parti dicendomi quando si muore manchiamo qualcuno.
4: Qua.
5: Qua. Ma c'è un qua? Non c'è solo un qua.
4: Qua.
5: Quando io, allora ti dico, quando nasciamo manchiamo qualcuno?
4: Sì, sì, io sono convinto.
5: Oh, ma non è...
4: Ma sono convintissima.
5: Ma certo, ma anch'io ne sono convinto. Anch'io sono convinto di quello che sto dicendo.
4: Anche perché secondo me il periodo della gestazione è molto simile a
5: purgatorio.
4: No?
5: No.
4: A quello che tu vivevi prima. Perché il bambino nasce e piange.
5: Ma l'abbiamo letto una volta, ti ricordi, in diretta. Quei bambini che non volevano uscire, uno fuori si sta bene.
4: Factum est.
5: Ti ricordi che avevo fatto leggere questa cosa qui?
4: Sì, della fallaci.
5: Va bene, stabilito questo, ognuno poi è padrone di pensare a quello che vuole. Molti diranno che sono matto, io sono felice di esserlo.
4: Molto felici.
5: I migliori matti sono stati quelli che nella vita hanno avuto il migliore successo.
4: Vero.
5: E quindi non c'è nessun
4: pazzia
5: problema.
4: Pazzia e genialità vanno a braccetto.
5: Un braccetto. Ti faccio sentire una bella canzone.
4: Sì.
5: O non vuoi?
4: Certo che vuoi. Vuoi
5: che ti parli di
4: allora Marco? Però scusami, alla fine tutto sto ambaradan?
5: Beh, ognuno poi
4: la tua domanda è quando nasciamo manchiamo qualcuno.
5: No, non sono partito da lì. Ho detto serve pregare, siamo partiti
4: serve
5: da là.
4: Serve pregare.
5: Siamo partiti da là. Io dico di no.
4: La preghiera...
5: Così come non credo nei miracoli, come non credo in quelle cose lì, insomma, voglio dire, ecco, io... Vuoi che ti dica?
4: Che mese tosto.
5: No, no, è finito oggi.
4: Appunto.
5: Finisce il mese oggi.
4: Ti ho lasciato un po' più.
5: Finisce. No, perché...
4: Ma la preghiera, Agostino, ho troppo la rispetto, preghiera è il modo...
5: Ho troppo rispetto di Dio per pensare che noi
4: di
5: decidiamo...
4: Di far cambiare idea.
5: Che noi
4: pregando.
5: Decidiamo. Pregando, facendo
4: qualsiasi cosa. E la preghiera
5: cosa.
4: Fine a se stessa, e cioè... tu, per esempio, se mi ami, no... Cosa fai? Mi dedichi una canzone, mi scrivi una poesia, mi fai un regalo, mi abbracci, mi baci. Noi, per dimostrare il nostro amore a Dio, visto che è tutto scritto, quindi se io anche sono Madre Teresa di Calcutta, non è merito mio. Quindi
5: no.
4: Non può Dio dirmi
5: no.
4: O che brava che sei stata tu
5: no.
4: O che non brava che sei stata
5: no,
4: tu.
5: Certo.
4: Perché non è farina del nostro sacco,
5: no. No,
4: era
5: no,
4: già
5: no.
4: Tutto scritto.
5: Perché Dio.
4: Quindi noi per fargli capire il nostro amore, come dobbiamo fare?
5: Io credo che nell'universo il numero delle anime sia finito,
4: okay.
5: Non infinito.
4: Finito.
5: Quindi nel progetto di Dio ci siamo tutti.
4: Ok.
5: Tutti. Dall'inizio
4: tutti
5: alla fine.
4: Quelli che nasceranno ancora,
5: quelli sono nati, quelli sono morti.
4: Basta.
5: Fino a quando lui dirà basta. Esatto. Quindi lui sa come siamo stati programmati tutti noi.
4: Quindi non è né merito né demerito.
5: È una domanda che mi faccio.
4: No, io la sto facendo.
5: Se io prego e chiedo a Dio una cosa, lui fa come il bancomat, quando lo metti dentro che schiacci ti escono i 500.
4: Allora, quella, è, come dici tu, effettivamente è presunzione da parte nostra. Cioè pensiamo quasi non di prenderlo in giro, ma di fargli cambiare idea.
5: È questo che mi tocca, cioè, è questa la domanda. Poi può essere tutto sbagliato quello che dico.
4: Cioè può tu essere... dici come può un uomo pensare con una preghiera di far cambiare idea a Dio?
5: Perché abbiamo il concetto di Dio sbagliato.
4: Esatto, anche per me.
5: Perché noi
4: e
5: ci
4: io però questo te l'ho sempre detto.
5: Noi ci rivolgiamo a Dio come se fosse uno di noi. ma se noi capiamo, capissimo, dovessimo capire, e allora sarebbe diversa la cosa. Poi siamo stati programmati così e fai un passo avanti e vai avanti, fai un passo indietro e vai indietro. Perché siamo...
4: Però questi passi erano già programmati.
5: Qualcuno mi dimostri il contrario, io una volta non è che ho...
4: Quindi non c'è capacità.
5: C'è quello che devi fare,
4: c'è
5: perché
4: cattiveria.
5: È scritto.
4: Ma c'è certo bontà.
5: Ma certo che esiste la cattiveria,
4: però
5: la bontà,
4: te l'ha messa lui.
5: L'odio, esistono tutte
4: però
5: queste
4: cose. Però te l'ha inculcati lui. Se tu odi perché dovevi odiare, se ami perché dovevi amare, se mangi perché dovevi mangiare, se muori perché dovevi morire, se hai successo perché dovevi aver successo, se non hai successo perché non dovevi aver successo. Quindi non dipende da noi.
5: Io vorrei che qualcuno mi smontasse questo pensiero stupido, questa teoria.
4: Quindi noi siamo qua come pedine del suo volere. Senza avere nessun modo.
5: Noi abbiamo diversi computer qui che nell'arco della giornata fanno il loro dovere. Sono le ore, l'ora esatta è offerta da canzone, è pubblicità. Domani alle 18 c'è la Sonia. Nel nostro piccolo,
4: noi siamo come questi
5: abbiamo
4: computer.
5: Creato queste cose qui. E credo che noi siamo dei computer, nel senso rispettoso della cosa, con dentro.
4: Ecco,
5: un'anima che poi
4: mi
5: chiedo
4: che
5: cosa serve, che a cosa serve quest'anima.
4: Appunto.
5: Perché se poi tutti alla fine saremo tutti Teresa di Calcutta, e già siamo tutti promossi.
4: L'anima e se siamo è tutti promossi,
5: e facevi senza, dall'altro. Facevi senza, perché tanto saremo tutti promossi alla fine, no?
4: E chi te l'ha detto?
5: No, è una domanda.
4: No, e chi te lo fa fare?
5: Non è Vangelo.
4: Allora, per come la pensi tu, Dio sapeva
5: come la penso
4: già,
5: io,
4: o l'universo
5: io penso e non
4: sapeva
5: penso.
4: Sapeva già che
5: io
4: tu avresti detto questo oggi.
5: Io sono convinto di sì. Io sono convinto di sì. Tutto quello che accade, tutto, è un giornale di bordo il nostro, dove c'è su tutto quello che accade.
4: Quindi non possiamo farci niente.
5: Poi c'è qualcuno che riesce a vedere un po' più di là, sotto la pagina, ha delle pagine che per lui sono un po' più trasparenti.
4: E prende spunto.
5: E quindi vede anche quello che accadrà domani. Ci sono, pochino, non tutta la pagina, la vede che vede tutto.
4: E quindi
5: però qualcosa
4: si
5: vede.
4: Comporta di conseguenza.
5: Ma sì, ma è un dono.
4: Ma tanto
5: non
4: è inutile,
5: non
4: perché
5: serve
4: quella
5: niente.
4: Dopo
5: brava,
4: ancora...
5: Non serve niente, non serve niente. È un dono. C'è qualcuno che riesce a vedere di là. È come un vestito trasparente. Se è trasparente, un po' vedi, un po' immagini. Oh, non ho detto che questo è. Io mi sono posto questa domanda e la ripeto. Serve pregare? Sì. Pregare fa cambiare idea a Dio? Io comincio già a mettere il primo no.
4: Eh no, non possiamo pensare di essere di arrivare al punto di fargli cambiare idea. Vuol dire che ci mettiamo come lui e addirittura un po'
5: già,
4: più di lui.
5: È già un peccato.
4: E un po' più di lui.
5: Grave, perché Satana,
4: se noi pensiamo di riuscire a fargli...
5: Satana voleva fare questo, voleva essere come lui.
4: Ma addirittura sono, fargli cambiare idea
5: sono domande,
4: essere più di lui.
5: Sono domande stupide, sono domande stupide. Però siccome noi non accettiamo telefonate, non facciamo dediche, non facciamo niente, e io mi viene in mente...
4: Sviluppiamo alcune cose un po' particolari.
5: Ma ne ho altre di domande certo. Da porre, non è che solamente questa qui. Così, è una domanda. Poi se ci fosse qui un teologo, ma anche quello non me ne frega niente, perché me lo spiegherebbe in maniera teologica.
4: È ovvio.
5: E non può dimostrare nulla come non posso dimostrare nulla io. Dico solo che noi non possiamo essere come Dio e non possiamo dire a Dio quello che deve fare. Secondo
4: su
5: me.
4: Su questo, secondo me, siamo tutti d'accordo.
5: Secondo me.
4: E per te la preghiera è un mezzo, per invece che noi usiamo... Per fargli cambiare idea.
5: Sì, però vedi, l'umano, l'essere umano, con le parole riesce a convincerti. Uh-huh. Prendi una coppia che si è lasciata e se uno è molto bravo o una è molto brava,
4: dalla propria parte.
5: Io non so cosa farmene di una convinzione. io nella mia vita non ho mai convinto nessuno. Uh-huh. Non saprei cosa farmene di una donna o viceversa.
4: Che è con te perché l'hai convinta.
5: Perché l'hai convinta. Ma no, stai dove sei, per l'amor del cielo. Stai dove sei. Poi dopo posso fare tutte le cose, tutto il contrario di tutto posso fare. Cioè, quello che ho detto lo posso smontare tutto e fare tutto il contrario di tutto. E possiamo entrare in un altro argomento. Questo primo argomento è una domanda.
4: Serve pregare?
5: Non è un dogma, non è un catechismo, non è niente di niente. La domanda è, serve pregare? Se vi dite sì, ditemi il perché, che cosa si può ottenere. E se si può ottenere, di far cambiare idea, parere, decisioni, cose già fatte, già scritte, molto prima che noi nascessimo, certo, erano scritte. Sono così, è quella via, non sono neanche scritte, è quella. Non ce n'è un'altra, quella si chiama Sonia e è così, e arriva a Brescia-Milano, quella si chiama Agostino e va a Brescia-Bergamo, cioè sono così, sono già tracciate, sono strane.
4: Io invece avevo un'idea,
5: ma sarà più corretta della mia, però.
4: No, io dicevo, no? Allora, se io vado in Francia dovrei parlare francese, se vado in Inghilterra l'inglese, se vado in Germania il tedesco, se vado in Spagna lo spagnolo, come parlo con Dio? Allora, il linguaggio che può far capire a Dio quello che io gli voglio chiedere è la preghiera. Io me l'ero vista così, perché altrimenti anch'io, e ti ricordi che te lo dicevo sempre, non capivo l'importanza del pregare. Dicevo, perché devo pregare con parole...
5: Però continua a pugni su quel tavolo lì che continua...
4: Perché lo sai che sono fatta
5: boom,
4: così?
5: Boom, boom.
4: Allora,
5: continua,
4: perché io devo pregare...
5: Vuoi darli a me quei pugni lì?
4: No.
5: Non lo so a chi...
4: Perché io
5: a chi sono diretti?
4: Pregare... E soprattutto con parole che mi hanno detto che ha detto Dio, che Gesù ha detto pregate il Padre mio col Padre nostro e tutte queste cose qua. Perché dovrei crederci? Perché dovrei farlo? Allora mi sono messa a dare un senso alla preghiera, perché tu purtroppo mi conosci bene e io non faccio le cose perché me le dicono. Io devo trovarci il senso. Allora il senso, a un certo punto, non sapendo più che fare, ho detto, beh, il senso sarà che il linguaggio che unisce me e Dio quando gli voglio parlare è la preghiera.
5: Che se tu facessi una preghiera in francese lui non ti capirebbe.
4: Sì, però è sempre una preghiera.
5: Va bene, ma perché noi siamo abituati come esseri umani a questa cosa.
4: Cioè tu dici che noi sminuiamo Dio?
5: No, ma siamo
4: abbiamo
5: abituati,
4: l'abitudine a sminuirlo.
5: Siamo abituati come esseri umani, guarda, chiedi se mi fa un favore, siamo abituati a far intercedere per noi,
4: sì,
5: qualcuno,
4: vero.
5: Chiedi se lo vedi, mi raccomando.
4: Digli che mio figlio vuole.
5: Siamo abituati a questo, l'essere umano è abituato a questo modo di essere,
4: sì.
5: Che non so se è esattamente quello che chiede Dio, non lo so. Potremmo tagliare corto dicendo Dio non esiste. E sarebbe anche facile poterlo dire, poterlo anche pensare. Ma se c'è tutto e il contrario di tutto nell'universo, non può non esserci
4: no,
5: uno.
4: No, ma esiste che sia.
5: Non può esserci
4: come
5: qualcuno.
4: Come dici tu,
5: uno.
4: Chiamiamolo come vogliamo, ma ci sono delle cose che tu dici.
5: Ci sarà.
4: Non possono essere nate da sole.
5: Noi qui se non c'è l'ossigeno moriamo.
4: Ci
5: sarà un posto nell'universo
4: dove
5: in cui
4: si vive
5: di anidride carbonica.
4: Certo.
5: Noi viviamo di ossigeno, come dicevo prima, l'acqua, il fuoco... Cioè, l'universo è quella cosa che permette.
4: Ma ce lo dimostra la natura che ci sono posti diversi per ogni abitante.
5: Ma siamo,
4: per esempio, i pesci.
5: Ma siamo sempre sulla Terra.
4: Sì.
5: Che è un granellino minuscolissimo,
4: sì, vero,
5: rispetto a quello che.
4: Su questo sono
5: quindi,
4: d'accordo.
5: Che possa essere tutto, nessuno lo può smentire. E se può essere tutto, è già la risposta che questo c'è uno
4: certo.
5: Che è impensabile. Dio è impensabile. Deve essere impensabile, non lo puoi né quantificare, né vedere, né pregare, né chiedere, perché lui è impensabile.
4: Dove ma noi pensiamo, me già dargli il nome.
5: Dove noi pensiamo che l'acqua spenga il fuoco, ci sarà un posto in cui sarà il fuoco a spegnere l'acqua. È una stupidata, ma ti fa capire che nell'universo nulla può non essere.
4: Okay.
5: Nulla può non essere. E se c'è questo qui che ti stupisce,
4: E questa cosa ti dà serenità, certezze o paure?
5: Io adesso cambio discorso rimanendo in tema. Chi ha deciso di mettermi qui? Non qui in questa regia, di mettermi qui su questa terra, su questo granellino piccolissimo che c'è. Qualcuno. E se qualcuno l'ha deciso, qualcuno sicuramente, qualcuno, tramite di cui parlavamo prima, tramite i nostri genitori, ma
4: ha permesso che noi arrivassimo
5: non hanno deciso
4: qui.
5: I nostri genitori,
4: certo,
5: però.
4: È ovvio.
5: E allora noi dobbiamo attenerci a quello che c'è qui, cioè il fresco viene dato dall'acqua e il caldo viene dato
4: dal
5: sole.
4: In questo contesto.
5: Siamo in questo.
4: Poi ne avremo un altro.
5: siamo in questo, quindi in questo contesto è bello essere belli, è bello essere bravi, perché è questo il contesto. E poi voglio parlarti di proprio di questa cosa qui. Siamo in questo contesto. Se tu l'uccellino li metti in gabbia, lui si abitua a rimanere in gabbia, può accoppiarsi, possono fare le uova, i piccolini, quant'altro. Noi siamo stati messi qui, non ho chiesto di essere qui. Al limite posso ringraziare chi mi ha messo qui, ma per ringraziare chi ti ha messo qui, devi avere il concetto del dove sei e di come si sta qui. Perché poi è una domanda ancora più difficile da porre. Che chi sta a casa probabilmente spegne il canale, è normale, ma perché non si rende conto di niente? Cioè io non posso vivere senza rendermi conto di niente.
4: Ovvio.
5: Non posso, non voglio. Non voglio. È ora della pubblicità? No. È ora di una bella canzone?
4: Sì.
5: Sì. E ti metto questa.
4: Vai.
5: Non per te.
4: Non per me cosa?
5: Questa canzone?
4: Invece mi hai detto...

0: amore. Allora, dillo.
1: No, io...
0: Dillo.
1: Insomma, non puoi dire.
0: Dillo.
1: Oh, ma dovuto mal fare di però,
0: eh? Bene tutto intero. Allora, la frase, tutta intera, fino alla fine, nome.
2: Io non parlo più.
0: Dilla.
2: Io posso immaginare che per qualcuno possa sembrare un argomento difficile, ma non lo è una domanda. Più che un argomento difficile, è una domanda.
0: A ognuno di voi può rispondere quello che vuole, siccome, e la risposta l'avete dentro di voi.
2: Bravissima, siccome non posso... Esatto, brava.
0: Solo che noi stiamo facendo radio e quindi disquisiamo.
2: Non vogliamo le telefonate, ma diciamo quelli che stanno ascoltando, e ringrazio la persona che mi ha scritto. Non è così difficile. La domanda ponetevela voi stessi, dite, ma serve pregare?
0: Basta, ognuno
2: sì,
0: di voi risponderà.
2: Sì,
0: quello
2: serve,
0: che
2: io prego i santi, prego la Madonna, prego Dio. A parte che già mettere l'intermediario in mezzo, secondo me, è già sbagliato. Ma poi qui si entrerebbe nei miracoli. Ma non voglio, basta, chiudo, cambiamo discorso.
0: Stiamo ribaltando su tutto.
2: No, cambiamo discorso.
0: Per esempio, va bene, poi lo cambiamo. Io non ho mai capito cosa serva fare uno santo.
2: Secondo quanto ci insegna la dottrina.
0: Dopo che è morto poi.
2: È certo, prima.
0: È certo.
2: Ma no.
0: Sì.
2: Il santo è l'esempio per noi di come si è comportato nella vita, di cosa ha fatto, eccetera, eccetera.
0: Però lo allontana da noi.
2: No,
0: fai santo.
2: Non è che lo allontana,
0: sì,
2: no.
0: Sì, lo metti sopra, dai.
2: Sopra, sotto, non è che lo allontana il santo. E allora anche l'angelo custode sopra, sotto.
0: No, l'angelo custode non è stato...
2: Entriamo in un argomento difficile. La mia non è una risposta, la mia è una domanda.
0: Serve pregare, ognuno di voi porti
2: io mi sentirei dire 200 miliardi di sì. Però questo sì, poi ti faccio la seconda domanda.
0: Perché?
2: Perché? Cosa vuoi? Perché vorrei che Dio, allora se tu vorresti che Dio...
0: Vuoi dire che vuoi fare cambiare idea a Dio su quello che aveva previsto per te.
2: Ok, io penso questo qui. Chiuso la parentesi.
0: Ha fatto così con la mano, ve lo dico perché lui pensa di essere così. In tele.
2: No, l'ha fatto così a te per dire chiudo.
0: Ecco. Chiuso. Ma chi hai dedicato la canzone di prima?
2: Non ho capito.
0: Per un oro, amore mio, a chi hai dedicato la canzone?
2: A una mia amica.
0: Tu non hai idea di quanto questa cosa si ripercuoterà su di te?
2: Tutta la vita.
0: Tutta la vita, partendo subito da fra un minuto.
2: Io non parlo più, dimmelo che non parli più.
0: No? Con te no?
2: Ho un'altra, una mia amica che è qui con me.
0: Tipo? Nome?
2: Tipo te.
0: Nome?
2: Lei riesce a...
0: A chi?
2: Era una canzone, punto.
0: No?
2: Che ho messo per tutti.
0: No, ma che bugiardo! Mamma mia! Bugiardo! L'ha messa per me, amiche, non lo vuol dire.
2: L'ho messa per Sonia.
0: Ecco.
2: Sonia non dico guai.
0: Ecco.
2: No, allora... Abbiamo 2 minuti alla pubblicità.
0: Che bravi che siamo, perché è la prima trasmissione.
2: Quindi direi,
0: vedrete da lunedì.
2: No, ma a me piace, credo che si sarà capito. Approfondire.
0: Entrare nelle cose.
2: Sì, orco cane, sì, approfondire, entrare, così fare perché...
0: Tu non sopporti io di mi non chiedo, conoscere
2: mi chiedo
0: qualcosa.
2: Anche perché il corpo mangia, io mi chiedo. Perché consumiamo, quindi è ovvio che bisogna mangiare, proprio funziona mastichi.
0: Che tu te lo chieda
2: il palato.
0: Io.
2: Tu hai la risposta precisa. Sì. Credo che come te nessuno.
0: Sì, sì.
2: Credo che come te nessuno.
0: È un godimento.
2: No, io ho però purtroppo è già volata via un'ora, Sonia.
0: Sì.
2: Madonna. È già volata via un'ora. Ho un'altra domanda da farti, perché spesso e volentieri noi uomini, esseri umani, messi qui su questa terra.
0: Sì.
2: Su questa. La prossima non te lo dico dove sarò, così sarò in pace.
0: Ma io vengo.
2: Ma la prossima sarà un'altra cosa.
0: Perché tu vorresti nella prossima non vedermi.
2: Se è possibile.
0: Veramente?
2: Chiedo a Gesù se è
0: non
2: possibile.
0: Non è vero. Ah, vuoi farli cambiare idea?
2: Chiedo a Gesù se è possibile. No, noi siamo...
0: qui.
2: Nati qui e moriremo qui, nel senso, su questa terra, no? E ci siamo fatti anche la domanda prima, quando noi nasciamo, non so se è questa qui la cosa che può sembrare difficile,
0: manchiamo qualcuno.
2: Sì, assolutamente sì, perché veniamo via da un posto,
0: certo, dove avremo,
2: dove ci sono coloro che ci amano, e veniamo in un altro posto,
0: esatto, dove
2: per
0: ci amerà
2: fortuna, ma... che non sappiamo da dove veniamo, altrimenti saremmo gelosi di chi ci ha amato prima,
0: sì,
2: di chi eravamo prima. Noi lo diciamo questa terra, siamo abituati, diciamo, ma sai di chi sono io? Io sono il bambino della mamma, l'amante della donna, signora, e quant'altro. Però un altro, visto che siamo arrivati su questa terra, siamo qui su questa, prima abbiamo parlato dell'universo, una roba che non è, impensabile, brava, non è proprio da pensare. No, l'unica cosa che mi soddisfa pensando all'universo è che qualcuno, e questa è la risposta se c'è Dio.
0: Certo.
2: Parlando dell'universo, qualcuno, questa è la risposta, non sono teologo, non sono Gesù bambino.
0: Certo, per aver creato tutto ciò, che tra l'altro
2: anche lì mi chiedo, un bambino appena nato, al freddo, in una stalla, che porta oro, incenso,
0: invece di una coperta.
2: Ma che cosa se ne fa?
0: Cioè.
2: Anche lì sarà un po' ironica la domanda, però
0: no, ma io guarda che
2: se ne fa,
0: tu vedi perché io e te siamo,
2: vedi,
0: un corpo e un'anima,
2: vedi,
0: perché anch'io mi sono sempre chiesta, ma questi tre che partono a fare sto viaggio li portano loro l'incenso?
2: Sì, ma erano i re magi,
0: ho capito,
2: e se tu vieni invitata da Carlo d'Inghilterra mica te la porto la coerta,
0: ho capito, ma aveva
2: vuoi
0: freddo,
2: portare qualcosa, bravissima, deve portare qualcosa di adatto al suo rango,
0: aveva,
2: no,
0: il fieno, il bue, l'asino, che lo scaldavano.
2: Che ne fai di allora?
0: Cioè,
2: vabbè, chiusa la parentesi, no.
0: No,
2: noi andiamo, noi andiamo con la pubblicità.
0: Sì.
2: Poi ti faccio una domanda che parte da quando siamo nati all'età che abbiamo oggi.
0: Ok.
2: Non a quando moriremo. Da quando siamo nati a quando all'età di oggi.
0: Va bene.
2: Ok. Sei pronta?
0: Sono pronta.
2: A parte
0: io
2: che
0: sì,
2: ti chiedi niente, fatti.
0: Io
2: sono
0: pronta,
2: devo mandare la pubblicità io?
0: Sì.
3: Radio Super Pubblicità.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: ideanottesrl.it.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
2: Mi è arrivata una risposta bella che mi piace, che dice: io in certi momenti mi aggrappo alla preghiera, se non fosse così impazzisco.
0: Sì.
2: E ho un'amica...
0: È un mezzo.
2: È un'amica che mi dice: io prego tanto, tantissimo. Sì, ma va bene, tutto quello che ci può
0: aiutare
2: certo, va bene. Poi ripeto la domanda, però è e rimane:
0: serve
2: la preghiera? Serve?
0: Cioè serve,
2: se
0: a noi,
2: serve,
0: se
2: ecco,
0: serve a noi
2: per farci sentire meglio,
0: okay, è sempre positivo. Se qualcuno dovesse pensare che la preghiera possa servire a far cambiare idea a Dio, direi che è un po' presuntuoso.
2: Sì, lo dico
0: per non dire altro,
2: lo penso anch'io. Voglio farti un'altra domanda, e qui coinvolge tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Ok.
2: Non so neanche da dove partire, perché è una cosa. Sei d'accordo che con coloro che a tutti i costi vogliono cambiare il loro corpo, arrivati a 50, 60, 70, il labbro, il naso, l'orecchio, no?
0: Allora, io sono d'accordo sul cercare di migliorare l'aspetto fisico. Non sono per la chirurgia estetica invasiva, sono per la crema migliore, sono per qualche punturina di vitamina.
2: Sì, però mi hai già risposto, non è che...
0: Non totalmente,
2: e questo
0: sì,
2: però lo fai a 50 anni, poi a 60 devi fare un'altra cosa, 70 un'altra, 80 un'altra. Io invece ho un concetto diverso, molto diverso. Ilario dice che è brutto essere brutti. Io dico: è bello essere belli. è bello essere belli. Però tutti noi, anche nell'età più fiorente, più bella, 30, 40, 50, cominciano già a essere... no, sto facendo un ragionamento e quindi... Dico che la bellezza è importante. Io credo che questo Dio avrebbe dovuto farci tutti belli.
0: Anche secondo me.
2: Però siamo quello che siamo e cerchiamo noi di essere, che ne so, una bella pettinatura, un bel vestito, un bel rossetto. Dico questo rivolgendomi più alle donne, ma è come se mi rivolgessi anche all'uomo, è uguale.
0: Sì, si fa la barba fatta meglio.
2: È uguale,
0: sì,
2: esatto. E quindi essere belli è bello.
0: È bello, sì.
2: Poi i poveri dicono che i soldi non servono a niente.
0: Perché non li hanno.
2: Perché non li hanno. E quindi qualcuno dirà, sì, lui ha superato i 50 da un po', e quindi fa questo ragionamento. Io avrei voluto nella mia vita essere alto 1,80. Non lo sono.
0: Ok.
2: Pertanto che io possa fare, no, non lo sono. Mi segui?
0: Ti seguo.
2: Avrei voluto essere, ma che ne so io adesso... alto, magro, occhi due, che ne so io. Okay. Invece no, quello che abbiamo lo dobbiamo usare al meglio,
0: sì,
2: fino a che a un certo punto si capisce. Io credo che la vita dell'uomo, non so se condividi o meno, e quando dico la vita dell'uomo intendo dire la vita
0: dell'essere
2: umano.
0: Umano
2: si divida esattamente in due, che non è il ragionamento del povero che dice che i soldi non servono niente. Io devo dare il massimo della mia bellezza fino a che ho questa bellezza, però con i limiti, perché è la bellezza esteriore, con i limiti, perché ripeto, se sono 1,70 non posso essere 1,80.
0: Certo.
2: Poi arriva un punto dove la bellezza non ha più limiti, che è la bellezza interiore.
0: Sì.
2: E ti dico la verità, se dovessi scegliere tra le due, che è la volpe che non arriva all'uva, ma non è così, sceglierei quella interiore, perché se io interiormente voglio essere 1,80, non ho limiti.
0: Okay.
2: 1,90. Mi è capitato, a me piacciono tutte le donne.
0: Sì.
2: È capitato di parlare con qualcuna, per Dio, capisci che è bello.
0: Okay.
2: Però, orco cane, cioè...
0: Ti fa cadere...
2: E qualcuno invece è meno bella, anche meno bella proprio dal punto di vista anche fisico.
0: Parlando ci diventava più attraente.
2: Più parla, più diventa
0: più
2: bella.
0: Più ti piace.
2: Più diventa bella, più ti piace, più diventa bella. La vedi anche bella laddove non lo è.
0: Sì. Ne ho conosciuta
2: quindi,
0: anch'io così.
2: Tra le due scelgo la bellezza interiore. Perché non ha limiti. Voler essere comprensivi, gentili, educati, altruisti, cioè, non hai limiti.
0: Sì.
2: E quindi è una bellezza che tu puoi tirare fuori all'infinito, nel modo più ampio che tu possa immaginare. Non tirerai fuori la cattiveria, la rabbia, l'invidia, l'odio, ma tirerai fuori la tua bellezza. Ho sentito ancora delle donne belle dire la mia bellezza viene da dentro. E faticavo a capire cosa volesse dire. E invece è così.
0: Sì.
2: Perché essere belli fuori e dentro, insomma, è il massimo. Però siccome a un certo punto l'età, ragazzi, domani è settembre,
0: sì.
2: Domani è settembre, io ricordo ieri che dicevo, ma che si fa l'ultimo dell'anno? Ieri.
0: E l'altro ieri che mi dicevi, oggi cominciano a allungarsi i giorni.
2: Ecco, e domani è settembre, quindi inevitabilmente questa bellezza fuori se ne va, dobbiamo,
0: sì,
2: prendercene cura sempre, fino a 200 anni.
0: Sì, però sfiorisce. È come un fiore.
2: Però c'è
0: bellezza.
2: Quella interiore che può fiorire ogni giorno.
0: Vero.
2: Può essere più bella ogni giorno.
0: Vero.
2: Ecco un ragionamento che voglio fare a tutti noi quando diciamo, ma ci specchiamo, occhio cane, però insomma, avevo due orecchie, ne ho tre.
0: Quando vedi le rughe, quando vedi,
2: sì,
0: i grassi,
2: sì,
0: quando,
2: sì,
0: vedi,
2: sì,
0: la,
2: però,
0: la
2: però,
0: pelle che cade.
2: Però, questo capita a tutti, a non tutti capita di avere la bellezza interiore. Se tu hai questa intelligenza di usare la tua bellezza interiore,
0: quella
2: anche
0: non
2: quando,
0: sfiorisce mai,
2: anche,
0: anzi.
2: Quella anche quando quella esteriore, c'è chi invece che non è bello né fuori né dentro.
0: Certo.
2: Quindi su questo ragionamento che noi facciamo, a un certo punto io ho un'amica, la Mariuccia, che mi dice, ma Agostino, io non condivido con la Mariuccia. Mi permetto di dire perché è un'amica. non condivido, perché tu, ma tu sei così, tu sei cos'ha. No, possiamo essere, non essere tutti 1,80, ma 1,80 dentro tutti lo possiamo essere. Sì. Bisogna volerlo. Quindi conosco delle persone bellissime che non hanno più la bellezza di una volta, ma questo capita a tutti. Non è che tu,
0: ma è ovvio,
2: tu sei povero, io sono ricco, e io non diventerò mai ricco, tu non diventerai mai povero. Quindi diventeremo tutti poveri e tutti ricchi, da questo punto di vista del pensiero.
0: Ovvio.
2: Quindi vediamo di usare la nostra positività. Te l'ho detto, ho sentito un'intervista a Mogol.
0: Sì.
2: Qua dice una cosa bellissima. A parte che è lui che sa scrivere, quindi ci mancherebbe. Dice una cosa bellissima, ha compiuto 90 anni. È lì che è un galletto, come si dice da noi. Dice, la mia bellezza è dovuta al mio modo di essere.
0: Certo.
2: C'è la serenità data dall'esteriorità, dall'interiorità, ma non tutti possiamo essere ricchi.
0: Certo.
2: Ma dentro sì, però, tutti.
0: Beh sì, questo
2: dentro tutti, basta volerlo, basta volerlo. C'è chi invece coltiva le serpi dentro, coltiva l'odio, coltiva l'invidia. E beh, questo credo che bello non lo sarà mai.
0: No, anche perché per primo fa star male chi lo prova.
2: Certo, certo, certo. Quindi dico questo per dire, vorrei avere 50 anni, ma no, ma no. Preferisco avere l'età che ho perché ho capito di più, ho capito di più. E quindi preferisco avere l'età che ho e vedere, a parte le esperienze che hai, il modo di godere delle cose, i nipotini, i figli, quant'altro insomma.
0: Certo.
2: Quant'altro. Ma non è il ragionamento del povero. Ecco, non voglio che sia,
0: certo,
2: che venga interpretato come il ragionamento del povero. È il ragionamento di chi sa la situazione che vive, ma può essere bellissima. Ti ripeto, un'intervista 10 giorni fa fatta a Mogol, il quale dice, io sono così perché sono bello dentro.
0: Certo.
2: Pratica ha detto questo, insomma, che è una persona serena, una persona felice. Questo possiamo essere tutti.
0: Certo.
2: La vuoi una canzone tutta per
0: la
2: te?
0: La voglio una canzone tutta per me.

0: Monte Bottone a linea regale.
1: Devi...
2: Arrangiati.
1: Devi parlare?
2: No, ti ho detto che non parlavo, non parlo. Non puoi obbligarmi a parlare.
1: Oh, ma la trasmissione è la tua.
2: Chi se ne frega?
1: Ma pensa a te.
2: Ma pensa a te. Te l'ho detto che non parlavo, non parlo.
1: Guarda,
2: se parli te, parlo anch'io. Se no, no. Guarda che... un po' te quello che vuoi fare. Guarda,
1: guarda che la trasmissione è la tua.
2: Lo dici tu.
1: Lo dico io, sì.
2: No, la trasmissione è la nostra, quella del lunedì.
1: Stavo facendo un'altra cosa.
2: Stavi facendo un'altra cosa, la smetti? Pensa a te.
1: Signore.
2: Gesù.
1: Che difficoltà.
2: Per fortuna, era già tutto scritto.
1: Per fortuna non hai guardato la parola.
2: Era già
1: per
2: tutto fortuna, scritto.
1: Per fortuna che è tutto scritto.
2: Dai, però sei contento che sono tornata, dai.
1: Certo. Se tu lo neghi qui...
2: Dai, chi ti... Ma dai, dimmi con chi tu riesci a entrare in sintonia.
1: Se
2: così.
1: Tu non neghi qui, ero con un'altra.
2: Solo se con un'altra t'ho visto in agosto. Ma dai, per piacere.
1: Non hai visto in agosto?
2: Nel senso... Ma dai, smetti.
1: Che cosa hai visto tu in agosto?
2: Ho visto tutto. Che Io cosa sapevo hai... tutto.
1: Che cosa hai visto tu in agosto?
2: Dai, che stavi aspettando che tornassi disperatamente.
1: Disperato, ero disperato.
2: È vero. È vero?
1: Certo,
2: allora
1: te lo dico io che
2: no, come... io lo dico a tutto il mondo, lo dico, cosa vuoi?
1: No, stavo
2: cosa
1: guardando
2: c'è?
1: Il microfono si è inclinato.
2: È inclinato giusto.
1: Va bene.
2: Parla. No, è perché poi vai Primo... avanti lì, col cacchio. No, no, ti ho visto che fai tac. No.
1: Il primo che parla è scemo.
2: È scemo.
1: Ci ascoltiamo una bella canzone.
2: Anche due magari, che dici? Adesso gli ha preso una voglia di musica che non sta più nella pelle, amiche, no? Ha fatto tutto,
1: io vorrei
2: no?
1: vedere.
2: Ha fatto tutto il suo bello, eh? Vi ha chiesto, preghiera, è qua, e noi siamo nati, eccetera, eccetera. Ma adesso gli è venuta voglia di musica.
1: Io vorrei vedere chi sta a casa, che cosa pensa.
2: Cosa pensa?
1: Cosa pensa? Perché mi è venuta voglia di musica?
2: Perché deve fare un'altra cosa.
1: Oh, diciamolo almeno.
2: Avete capito?
1: Devo fumare una sigaretta?
2: Non fuma, lui non fuma.
1: Devo andare a fare pipì?
2: Non è vero, perché non la fa, perché non beve. È vero, non bevi.
1: Devo...
2: E non mangi.
1: Devo guardare...
2: Una... E ti dico prima che tu dica, non devo... mangi neanche, poco.
1: Devo guardare una cosa?
2: No
1: dai, adesso fammi sentire. Ma è tutta scema.
2: Sarò io scema.
1: Posso?
2: Guarda, ce ne hai da prima di dire a me scema.
1: Ma cosa vuoi da me?
2: Hai voglia?
1: Cosa vuoi? Io voglio sapere così in diretta.
2: Voglio che fai la trasmissione in modo serio e parli, ok?
1: La trasmissione è la tua,
2: No, no, no, no.
1: Io sono l'ospite.
2: Assolutamente no. Questa trasmissione è nata con me, con te, così sarà per sempre, ame. Era già scritto.
1: Sai che sei dimagrita tanto?
2: Sì, 5 kg.
1: Bene. Sei contento, hai fatto un complimento. Posso ascoltare la canzone?
2: No, però è stato bravo, me l'ha detto subito.
1: Posso ascoltare? No, quando sei entrata, subito mi sono accorto.
2: Oh, davvero, Allora, le donne qua non me l'ha detto nessuno perché sono invidiose.
1: No, ma quando sei entrata dalla porta si è visto.
2: 5 kg. Quindi adesso direi che sono perfetta.
1: Ti ho visto subito.
2: Lo dico.
1: Così qualcuno capisce.
2: Giusto per chi vuole intendere, intenda.
1: Ci ascoltiamo una bella canzone, dai.
2: Sì, una,
1: Una.
2: Guarda che io non parlo.
1: Mi
2: attento che io sto muta come un pesce.
1: Mi basta una.
2: Una. Certo.

0: stiamo meglio noi che non maniamo sì, mai a 30 anni. Dopo,
1: ma neanche.
0: Ma non scherzare. Faccio anche riferimento a un messaggio che ho ricevuto dove la persona ammetteva dire certe cose a una certa età si fanno anche perché io ero bella, lui era bello, però insomma, sono cose che si fanno a una certa età. Noi che non maniamo mai.
1: Ma dai, per piacere, questo qua è proprio. Sì, è bella da ascoltare, ma. Cioè, ragazzi, non mangi oggi, non mangi domani, ti tagli alla luce, voglio vedere quanto sesso fai.
0: Ma che c'entra, si fa sempre riferimento al sesso.
1: Vabbè, quelli sono giovani, no? Almeno faranno sesso, non hanno soldi, non hanno l'affitto, non hanno un...
0: Infatti la canzone
1: non farmi dire le parolacce.
0: Vorrebbe dire, vorrebbe
1: non
0: dire...
1: ne ho detta neanche una oggi.
0: No, sei brava, da quando sei tornata ne hai detto solamente 11. Questa mattina è 11.
1: Veramente.
0: Poca roba, sì, no?
1: Perché voi lo sapete che io... quando ho i microfoni spenti dico tante di quelle parolacce veramente.
0: Soprattutto alle altre donne
1: veramente sì, non alle donne, a certe donne,
0: non a tutte,
1: no,
0: se volete vi dacci i nomi,
1: sì, se volete sì, le mie amiche no, le proteggo, le
0: co- ma me la fai conoscere la tua amica?
1: Ma
0: o...
1: neanche se muori, te l'ho detto?
0: Ma sei sbravo, io se posso fare qualcosa
1: sono
0: per
1: cosa
0: te?
1: Ingrata.
0: Sì?
1: Ma per l'amor di Dio,
0: sì, io posso fare qualcosa.
1: Dai, lascia stare.
0: Io se posso fare qualcosa per te, lo faccio. Lei mi porta pane e mortadella perché non lo mangio.
1: È quello, è certo. Ma questo è l'amore puro.
0: Ma è il te pane e mortadella?
1: No. Io sto attenta che tu mangi, che prendi le pastigliette del fegato e del colesterina.
0: E la picca si volta boom.
1: E tutte
0: boom,
1: queste
0: boom,
1: cose qua.
0: Boom.
1: E gli dico: hai mangiato o non hai mangiato?
0: Pane e mortadella lo
1: se
0: mangi.
1: Se tu vuoi che ti presenti la Michela,
0: conoscere.
1: Che è la dottoressa alla quale abbiamo mandato sei mirtilli, perché lei ha detto che è l'unico mirtillo il nostro che l'ha
0: fatto
1: bene.
0: Taglia corto.
1: Ecco, no, più corto di così, no.
0: Va bene, me la conosco da solo.
1: Prova, vedremo. Dai, dove la trovi?
0: Ma dove trovate?
1: Ma io ho dovuto andare per voi. Se no non l'avrei trovata.
0: Dove l'hai trovata? Tu la
1: voglio
0: trovi?
1: Vederti te andare lì. Dai. Che piuttosto ti vai sottoterra e come le talpe salti fuori dall'altra parte.
0: Non sarebbe la prima volta?
1: Comunque sarebbe. No, punto.
0: Va bene, fa senso, non è per l'amor di Dio.
1: Ok.
0: Non è che poi ho bisogno...
1: Né lei né altre. Né
0: non
1: lei.
0: Non è che ho bisogno di te.
1: Né
0: ne
1: altre.
0: Capito?
1: Lo so, ma ecco. Quella è bella. È anche intelligente.
0: Che? E cosa
1: poco,
0: rara?
1: Poco.

0: su un qualcosa che appartiene a tutti, perché la preghiera, vabbè, anche un ateo prega.
1: Certo.
0: Ok? Ecco,
1: poi non confondiamo la preghiera tradizionale.
0: Bravo, con il rivolgersi.
1: Ecco, la preghiera tradizionale sono tre cose. Parlare sono molte altre. Sono
0: molto
1: molte.
0: Recitate, molte altre cose. Se io dovessi sentire...
1: No, però mi spiace pensare che se io mi rivolgo a questo Dio, lui, ma non è neanche in grado di capire, perché non è come noi. Noi parliamo agli umani come umani.
0: Certo.
1: Lui non è neanche in grado di capire le nostre preghiere, perché, come ribadisco, l'ho detto all'inizio, secondo me non è un dogma di fede, vi raccomando, secondo me, lui sa già tutto.
0: È quasi inutile,
1: sì.
0: Cioè, come
1: un giorno vi
0: come
1: leggeremo.
0: Quando io arrivo e ti dico, te lo sai Agostino, e tu mi dici, sì, lo so, questo che... Io ti dico, vedi, è inutile che te lo chieda.
1: Un giorno vi leggeremo i 99 nomi attribuiti ad Allah, che sono molto simili a quelli attribuiti a Dio.
0: È vero.
1: E non so quanti rivolti alla Madonna. Quanti nomi attribuiti. Ma è normale, perché però ragioniamo con una testa da umano. Il Papa... Sai quanti nomi, quanti titoli ha il Papa? Titoli. Il Papa è anche re, quindi... Ma però sono cose umane, che secondo me Dio non sa che farsene.
0: Ma infatti,
1: diciamo,
0: ma è quello
1: cose.
0: Che dico anch'io, e anche dei santi, lui...
1: non è che non sa che farsene del Papa, né, oh! Cioè, ragazza mia, sa...
0: Dio,
1: non so che
0: ma
1: farsene,
0: che se ne fa del Papa?
1: Non so che farsene dei titoli, non so che farsene.
0: Dei titoli, Papa è un titolo,
1: Ma Papa non è un titolo.
0: No, come no?
1: Papa non è un titolo.
0: Allora avrà un nome, no, sto qua?
1: Certo.
0: Ecco, che si chiamasse col proprio nome. Perché Papa Re, ma dai, ma per piacere. Re, Papa Re. Beh. No, certo. Non mi va bene, lo sai.
1: Vabbè, non dice più niente, per l'amor di Dio.
0: Dai, tutti questi titoli altisonanti
1: mando,
0: per cosa?
1: Mando la pubblicità.
0: Come si chiamava Gesù? Gesù e Dio? Dio, tre lettere. Papa Re, Sua Eminenza, Sua Eccellenza, Sua di qui, Sua di là. Cosa c'entra con Dio?
1: C'è di presente che anche i parlamentari...
0: È un'altra razza buona quella.
1: Un senatore ha diritto a certi titoli.
0: Certo, glieli darei io i titoli.
1: Come?
0: Che tu, vero?
1: Sì.
0: Vedi, tutti questi titoli servono per dare potere a chi non vale niente.
1: E distanza tra noi e loro, certo.
0: Sì. E a chi non vale niente.
1: Vale niente, non
0: perché
1: lo
0: altrimenti
1: so.
0: Non avrebbe bisogno dei titoli. Ok? Io capisco direttore, editore,
1: eccellenza.
0: Ma
1: di
0: che?
1: Un po' fuori
0: eccellenza di che? Allora, cosa vuol dire
1: eccellenza? In cosa eccelle?
0: Bravo.
1: Beh, tieni presente che un senatore ha diritto al titolo di eccellenza.
0: Perfetto.
1: Il prefetto ha diritto al titolo di eccellenza.
0: E parliamone.
1: Guarda che è la figura più importante di una città, il prefetto.
0: Va benissimo. Ma infatti vediamo come stanno andando le città.
1: Attenta a quello che dici, che chiudiamo.
0: Non mi interessa.
1: Ma interessa a me?
0: Ah, ok, chiudiamo, sì. Allora, come stanno andando le città? Tutte male, vero? Con le violenze uno l'altro. Quindi il prefetto dovrebbe togliere l'eccellenza e mettersi a fare qualcosa di eccellente.
1: Non tocca a lui. Ascoltami.
0: L'hai appena detto te.
1: Faccio...
0: È la figura più importante, smettila.
1: Ti faccio la figura più importante
0: della
1: città.
0: Guarda che hai appuntamento fra qualche giorno.
1: Ti faccio... Ah, non me ne frega niente. Ti mandiamo la pubblicità.
0: Ancora?
1: Sta fa niente. Perché poi...
0: Oddio, io comincio a perdere la pazienza.
1: Perché
0: Dio.
1: Poi andiamo con una... Una domanda personalissima a te proprio.
0: A me?
1: Voglio vedere se hai il coraggio di rispondere in diretta.
0: Non ci penso neanche, te lo dico prima. Ma pensa a te.
1: Allora,
0: chiedilo alle tue amiche. E'
1: così che ha fame. Ultimo...
0: A te la faccio io, una domanda personale.
1: Non c'è problema. Ultimo blocco pubblicitario, poi ritorniamo.
0: Sì.
2: Radio Super.
3: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: vado a far fuori io, eh.
1: Hai il microfono aperto.
0: Meglio che così.
1: Quando tu hai il microfono aperto, devi stare attenta.
0: Ho detto che io sono dura da far fuori.
1: Ho capito, ma tu devi stare attenta. Capito? Non è... Cicciaragua te ne orti.
0: Ah, mamma, le 15:36, vedi, con... allora, quando siamo insieme io e te il tempo vola, è vero o no?
1: Avevo fatto...
0: Dai, dimmi chi è che ti fa ridere, come ti faccio ridere io.
1: Eccolo qui, no, preparavo la canzone, mi viene in mente perché quando tu arrivi in fondo alla pubblicità, prima che finisca esce la finestrella con scritto salta, e la settimana scorsa con Pierangelo, aveva chiamato una signora, non mi ricordo che cosa, e c'era saltata fuori la parola salta. E gli dico a Pierangelo, tu sai perché, no, alla signora, tu sai perché la corrente salta? Tu lo sai?
0: Era quella la domanda personale.
1: No, ma che c'è? La faccio, come ti metti adesso? Ho letto salta lì? La domanda personale, ma poi non te la faccio neanche.
0: No, la corrente salta, la corrente si interrompe. Più
1: sì,
0: che salta.
1: È più corretto, però non te andi a leggere che salta la corrente.
0: Sì, si dice.
1: Lo diciamo, si interrompe, modo... sì. Si interrompe, scatta, certo. Scatta il magnetotermico, si interrompe. Però in dialetto diciamo salta. Perché la corrente? Tac. Perché la corrente salta?
0: Perché c'è un corto.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Se indovini. Che gacchia, tu che tu.
0: Se indovino. Che la corrente salta.
1: Se indovini.
0: Si interrompe. Perché c'è un ammasso. C'è un ammasso.
1: Un ammasso?
0: Sì, c'è un ammasso di cosa positivo.
1: Ma no che non ti ammasso. Se tu se sai quella lì, no?
0: Sì,
1: Se tu mi ammassi.
0: Mi ammassi, ma no che non ti ammasso.
1: Ma no che non ti ammasso.
0: Vabbè.
1: È stato un bel pomeriggio.
0: Sì?
1: Sì, un po', però noi non prendendo le telefonate, vi invitiamo ad ascoltare. Insomma,
0: allora, noi vogliamo fare davvero una radio che si ascolta, che faccia anche un po' riflettere. Allora, quando noi guardiamo...
1: Guarda che non era complicato il discorso di oggi,
0: no.
1: Assolutamente.
0: Però sai cos'è complicato? Riflettere. Riflettere ti porta sempre a fare i conti con te stesso. E allora a quel punto... Tu dici, caspita, allora io fino adesso che cosa ho pensato? Il mettersi in discussione o che qualcuno ti dica, ma secondo te, questo diventa complicato perché dici, stai meglio quando non sai. Lo dicevamo prima che io partissi.
1: Certo, certo.
0: Quando certo. Tu non sai e vai avanti così, certo. Guarda i cavalli. Cosa fanno? Gli mettono i paraocchi e loro non vedono né a destra né a sinistra, hanno il percorso e quello è il percorso della loro vita.
1: Certo, un po' come i mariti e le mie donne, se non
0: capito.
1: Sanno.
0: Ciao che cavalli lì.
1: Se non sanno. Vabbè, allora, dai, no, purtroppo qui io continuo a girarmi a guardare l'orologio, ma qui c'è poco da guardare. Allora, siccome abbiamo ragionato molto, ascoltiamoci.
0: Della bella musica.
1: Ancora delle canzoni, sì, dai. Canzoni che sono. E sono qui l'altro computer, però sono canzoni conosciutissime che si ascoltano volentieri senza troppo impegno. Tipo questa.
0: Guarda,
1: qui.
0: Perché noi vedi cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
0: La
1: noi?
0: Prima parte richiediamo un po' di impegno da parte delle persone che ci seguono. E poi li alleggeriamo
1: impegno,
0: con la musica.
1: Sì, impegno, non lo so, perché anche perché di fronte a certe osservazioni, certe riflessioni, ognuno di noi poi deve dare la propria risposta.
0: Assolutamente sì. La guarda propria. Che io ti dirò un'altra cosa, che molte persone pregano perché pensano che la preghiera possa salvare la loro anima nel momento.
1: Sì, ma allora qui te ne dico un altro pezzo che ho voluto tagliare prima. Allora io compro le messe.
0: Bravo.
1: E vado in paradiso.
0: Bravo.
1: Lascio l'eredità
0: alla curia
1: e vado in paradiso.
0: Esatto.
1: Insomma, lascia stare.
0: Dai, per piacere.
1: Anche perché è l'unica azienda, questa qui, la
0: Chiesa, Vaticano.
1: L'unica azienda che lo vedi dopo. Cioè se tu vieni da me e compri un chilo di pane io ti do
0: mangi.
1: Il chilo di pane ma te lo do
0: ma se io ti lascio una casa
1: il risultato lo vedi dopo
0: paradiso.
1: Lo vedi dopo il risultato hai capito?
0: Non lo vedi proprio
1: no lo vedi dopo quando sei morto poi lo vedi
0: quindi,
1: vedi dopo Quindi nessuno può contestare, no, credo che sia l'azienda più intelligente.
0: Insieme alle pompe funebri. È vero. Perché no?
1: No, perché tu sai, vedi, siamo ancora qui con le cose.
0: Le pompe funebri.
1: Noi diciamo le cose così come dicevamo vanvera, senza sapere che cosa dicevamo.
0: Ho capito, ma le pompe funebri io so.
1: Perché si dice pompe funebri? Dai, dimmelo.
0: Perché ti portano nell'ultimo viaggio in pompa magna?
1: Perché lo dici, quindi. lei inventa.
0: Perché un
1: mi devi dire perché si dice pompe funebri?
0: Pompe. Ai.
1: dice le cose. E poi non sa cosa.
0: No, le pompe funebri sono quelle che ti portano.
1: Perché si chiamano pompe funebri?
0: Funebri perché sei morto. Funerale, funebro.
1: Va bene.
0: Ecco. Pompe. Perché. Pompe.
1: Perché. Ma che stupidate dici?
0: Ma non lo so. Comunque le pompe funebri.
1: Ok.
0: Okay. Hai qualche cliente che si lamenta? No.
1: Perché hai detto pompe? Perché si dice pompe funebri?
0: Non lo so, avanti, dillo tu. Che non sia una barzelletta perché...
1: Non è una barzelletta. La vanvera è una barzelletta.
0: No, ma però siamo lì, quindi...
1: No, siamo lì, tubo. In Francia erano molto, molto usate. Che siamo lì?
0: Ma io l'ho sempre detto che i francesi non hanno bidet.
1: Ho capito.
0: Vedi un po' tu.
1: Capimi che non hanno i bidet.
0: Ti credo che andavano in giro con la vanvera.
1: Quindi non mi sai dire perché si dica pompe funebri.
0: Ma io, avendo un concetto intellettivo superiore alla media,
1: non te lo dico. Lo no. Sai, ma non te lo dico.
0: Esatto. Cosa vogliono lì?
1: No, no, niente, stanno facendo una programmazione.
0: Perché anche tra G e l'alter comincio a scrivere.
1: Te lo dico, ma te lo dico poi in privato.
0: Dillo adesso.
1: Mi deve vedere la faccia che fa, mi fa ridere solo guardarla.
0: Avanti, dillo.
1: No, dicevano voi, è come quando la corrente...
0: Come fanno e non prendi le telefonate?
1: Sembra che la corrente salta, perché è contenta.
0: Ecco, avete capito, adesso me ne mette una anche sulle pompe funebri. Io lo conosco, quando ha quegli occhi lì...
1: Ti ricordi tu, quando noi sempre su 273... Facevamo le trasmissioni cercando di capire un po' i detti, le parole, le usanze.
0: Sì.
1: Te la ricordi la femmina Agabadora?
0: La?
1: Femmina con una M solo. Agabadora.
0: Me lo ricordo. Però...
1: Era quella figura tipo la levatrice, come si chiamava da noi, che era tipica della Sardegna, quando passava questa signora incappucciata,
0: vuol
1: tutta coperta.
0: Vuol dire che c'era un morto.
1: No, vuol dire che c'era uno che stava morendo e lei aveva questo martello... Quando si sapeva che entrava in quella casa c'era qualcuno che stava morendo, questo martello praticamente aiutava, era eutanasia.
0: Ah,
1: era.
0: Perché te lo picchiava?
1: Certo.
0: Sua testa?
1: Certamente.
0: Ma veramente?
1: Veramente, se uno soffriva, non è che c'era come adesso che ci sono, che ne so io, tutte le diavolerie di ste mondo. La femmina Agabadora, che è una figura che è molto conosciuta ancora in Sardegna, se vai a vedere su internet da qualche parte... ti dà la spiegazione di cos'è la femmina Agabadora.
0: Arabadora?
1: Agabadora. È vero il fatto che il Papa quando muore, il cardinale che fa da segretario,
0: deve?
1: Ha un martelletto d'argento.
0: Per vedere i riflessi?
1: No. Quando il medico dice che è morto, e quella è la medicina ufficiale, dice che è morto, lui per tre volte deve battere leggermente questo martello sulla testa, sulla fronte del Papa. E tutto ha un significato,
0: certo.
1: Così come le pompe funebri o altre cose. Come si fa a sapere quando uno è morto? No, non adesso, che adesso avevo tutte, adesso avevo il sigmomanometro, il pol... Come facevano a sapere una volta? Guarda che è successo qui a Bargnano. È successo qui a Bargnano
0: e si è svegliato nella casa,
1: stavano facendo il funerale a questo signore e si è svegliato, aveva bevuto tre bottiglie di grappa, era in coma etilico, lo stavano facendo il funerale del Grand Moïf.
0: Come fai a sapere che è morto?
1: Come facevano più, quei tempi a sapere?
0: Non batte più il cuore.
1: Ma la sera, chi era il cuore la sera?
0: I riflessi.
1: Vabbè. Da lì salta fuori la storia pompe funerali, che è vera. Mi viene da ridere, mi viene. No, ma è vera.
0: Al pisello?
1: Ma no.
0: Eh?
1: Ma no. Dovevano, per vedere se era vivo, mozzicare un dito del piede.
0: Ah.
1: Mozzicare un dito del piede.
0: Veramente?
1: Sì, no, ma è vero. Mi viene da ridere.
0: Che c'entra le pompe funebri?
1: Perché questo non aveva le gambe.

0: No, mo adesso praticamente che abbiamo finito mi guarda e mi dice attalzo, apro il microfono. Tutta trasmissione che non mi dice niente.
1: Perché ti allontani dal microfono?
0: Perché continuo a picchiare dentro con la cuffia. Allora.
1: Te sei un bel bellido, eh?
0: Non vedi che continua a toc e toc?
1: Ma ce l'ho anch'io, pure non picchio dentro.
0: C'hai il microfono davanti tu? Oh, ma veramente? Ma oggi?
1: Sì.
0: Quello delle pompe funebri. Ma roba da matti, ma voi non avete idea di cosa mi ha detto. Cioè, io con il mio grande cervello.
1: Ma quale grande cervello? Ma
0: grande cervello, ci ma... sono arrivata per ragionamento.
1: Anche la fabbrica tu ci sei arrivata.
0: E lui mi ha detto, non vi dico cosa mi ha detto, se ha il coraggio ve lo dice, lui delle pompe funebri.
1: Sì, venivano boxicati.
0: E da lì, tutti in Italia che per anni, millenni lo chiamano pompe funebri, ma smetti.
1: Vabbè, con te non gioco più.
0: Me ne vado. Non gioco più.
1: È ora che te ne vai, sai.
0: Sì. Perché voi sapete che adesso io vado su.
1: Ci ascoltiamo,
0: nello studio.
1: Ci ascoltiamo un'altra canzoncina.
0: Del 96. Per il video saluti, il mio unico video saluti della settimana.
1: Probabilmente cambieranno un po' gli orari. Adesso poi lo diremo in diretta. Ne è poca roba, insomma, perché... Da domani, la Santa Messa che celebriamo tutti i giorni da Adro,
0: sì,
1: passa su Super, che è una copertura molto più ampia e insomma, è molto seguita. Passa su Super, ma poi vi terremo informati, ma cambia poco, insomma, cambia poco niente.
0: C'è il programma.
1: Senti questa.

0: Senti che applausi che ti faccio.
1: È vero.
0: Che belle queste canzoncine.
1: Mamma
0: adesso,
1: mia, no, non sono canzoncine.
0: Le avevo ascoltate
1: queste
0: tante
1: volte. Lo
0: dicevamo, dicevamo stamattina con la canzone di Patti Pravo.
1: Mamma mia.
0: Che testo, ragazzi.
1: Dovremmo imparare ad ascoltare di più.
0: Che bella quella canzone. Sì, sì, sì, sì,
1: vero?
0: Sì. Vengono
1: ma quante cose che ci sfuggono.
0: Ma no, proprio perché è un po' come dicevo prima con il discorso pompe funebri o altri o altre cose che si dicono senza che ci riflettiamo su cosa stiamo dicendo, no?
1: Vero.
0: Ho visto qualcuno, eh?
1: Anch'io.
0: Lo sai che quando si muore qualcuno viene a prenderti? Lo sapevi? No, ti dico, lo sapevi? Che quando uno muore c'è qualcuno che viene a prenderti.
1: Ti aiuta?
0: Eh?
1: Ti aiuta?
0: Che ti aiuta?
1: Ti fa vedere la strada, quello che dove devi andare, no?
0: Noi vi salutiamo qui perché oggi non la sopporto più.
1: Avevo due trasmissioni di botto così, dopo un mese, capite che io sono impegnativa.
0: Poverina. Lei. Me no.
1: E lui non vi dico. No, no, guardate che Agostino non è una persona semplice. Ci vuole tanta roba per stare vicino a Agostino.
0: Per curiosare. Va bene, noi...
1: Soprattutto tanta intelligenza, lui adora l'intelligenza.
0: Sì, guai, guai.
1: Per quello che mi adora.
0: Già quando mi stivi A, senza H, dove
1: mamma
0: ci vuole...
1: Mamma mia, che paura!
0: Mi fai non ridire, ma non lo dico. Noi vi auguriamo una buona continuazione con i nostri programmi, chi rimane sulla radio, chi vuole continuare a sentire la Sonia, basta che vi spostate sul canale 96.
1: Certo.
0: E se siete sul canale 788. Vi spostate sul canale 96 e noi, e lei, che avevo...
1: Non vieni a fare un giro.
0: Certo, starò là tutto il pomeriggio con te. Buona continuazione.
1: Grazie mille a tutti, noi ci risentiamo sul 788 lunedì, ovviamente alle 14.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.
7: Sono le 19 e un minuto.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non...

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 21 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 13 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

non è niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Sei su Radio Super e si sente. Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Vieni.
1: Hai paura?
0: Sì, andiamo via.
1: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

escúchame. Escúchame.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

to your eyes.

Appena messa, messa, messa, messa, passerà.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.